te lo fotos, yo come hen, fast in loop on money. Que te lo fotos, yo come hen, fast in loop on money. Dame un día, vete a tu homie, dice a Harry.